chiudi una pomeriggia e io non si di crecchio e chiudi una luce chiara.